stonca in croce, pure sotto lice, si tuvo bene a me. Va, cerca scusa a me.

condise soldata, solo allora, rirono e cantano canzone forastiera che noi non conoscimmo, e casa

pensate a quello che l'ha persa sta scarpa. La corsa all'alba che guardi a pressi, o coro inganna pa' paura. Paura che? E chi lo sa? Può mai sapere che te fa paura? Vire sto sole, pare che te va bene. Me voto non pare che te volesse incenerì, ma chiama paura. E non è bello vestirsi sto calore, e ha diventato calore stesso che te spoglia pa' ballare sottana tra i fuochi. Sapete che verì? Sta scarpa che si è persa stanotte è la fortuna nostra. È sempre una femmina che l'ha persa. E se ho re ha scatenato l'inferno, vuol dire che senza esso non può stare. E chi è esso? Sembra una femmina. Una è lui che si può mettere sotto e pieno il re e a diventare regina e stupopolo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Teo.
1: 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3,
0: 4. 5, 6, 7, 8.
1: Non me ne fate, come è stata? Sono la gianiera da scarpare. Passano voi.
0: Passano lui.
1: Passano a tuoi.
0: Passano lui.
1: E passa a 302. E nel primo mi staremo a talento, ricendo su Rosario Ascette per Reino. Ricendo su Rosario Ascette in Gind. Una tizia fuori Natale. Un eroe tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Un eroe tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Nel secondo mi stare immaculato per fare una scena di finire in daculato. Poi tre soldati a scena in danottato. Poi tre americani a scena in mie zegrara. Poi tre marrucchini. E c'è un pezzai di batinderi. Un eroe tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Un eroe tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Io mi ricido con me.
2: Rinfrisca sulle pappolone metà di casa gli un collacchi. Le si faceva i rossi pezzolini. E sta rezzando pure i capi.
1: Ma no! Ma no! Ma no! Tutto a me niente a is. Un eroe tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Padre nostro, fatti una bosta, fangella tosta. E si è fatta la tua volontà con me, re, da così a nonz. Piero Cascio di Neppanz. 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Maurizio, me non riferisco per l'anima enunziata, che pure all'altro mondo sta infuocato.
0: Amen.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Nel terzo mi stai in un hotel per infuocare la dianella e ti ha friso sotto la fornace. Il pomeretto sono la chianiella e si fu con bancarella. Il pomeretto munacci e l'era qui la fagnella. Il pomeretto tre fumeniella. E sai tutte e tre con cuzzil.
0: Uè, ma non so se!
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Salve regina.
3: E chi lo sa chi è sta regina?
4: Si è noblo e signorina.
2: O si è figlia mappina.
1: A me mi viene la serie a mazzina.
4: Ora, minuto e quattro ore. E mi fa che sto razione.
1: Giacomo di rindo sta zina.
2: Con Pascalotto rindo salotto.
4: Con Liberato rindo scandinato.
3: Con Ernest, con Pafne.
1: Con Giovanni, su Toscano.
2: Con Astino, un po' scalino.
4: Con Nicola, un po' per Rigiolo.
3: Con Dono, rindo
1: stipone. Con Lorenzi, da credenza.
2: Con Drengo, politicato con lui.
4: Con Alberto, sotto il coperto.
3: Con Gennaro, sotto il focolare.
1: Con Bastiani, sotto una fondata.
2: Con Ciruzzo, abbasso la puzza.
4: Con Liotato, rindo viscovato.
3: Con Geremia, rindo la sacrestia.
1: Con Menegone, sotto un lampione.
2: Con Pappariello, rindo un pagliariello.
4: Con Ludovico, sotto una perefica.
3: Con Tommasi, con Panalbricerato.
1: Con Nuzziello, mi hanno capito con Nuzziello. E all'ultimo con il re di Francia pure si sta buffando la panna. No. Basta che apri il suo canza.
0: Amen.
2: Riuscite con me.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: 1,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Thank you.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Miguel. Riccia non tiene paura, tengo mezza per tua fa. A che facciamo amore tutte tuia, non c'è avuto un'infiata tuia. Riccia non tiene paura, tengo mezza per tua fa. A che facciamo amore tutte tuia, non c'è avuto

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tradizioni, fai un ragionamento e poi dai ragione. Se mi piglio pullman in due scritte non tocca a nessuno, io mi tengo pa' mano e nessuno mi può separare. Se decide fa amore, non mi importa se non c'è stato, io mi vado felice.

dicendo: caccia fa, voi non ci crederete, io senza di me non riesco a stare. Guardate, io datemi tutto quello che volete, ma se non mi fate vedere a me, io faccio pure pazzo. Io mi

0: Il naso è qualcosa di originale, sì sì, un estetista me lo voleva cambiare, voleva cagno un naso a me, pezza, e mi faceva cagno un naso, io ci ho fatto tanto, ma avesse un naso, l'ho ordinato su misura, ecco pazziamo, ci vuole personalità, quando sopra l'illicità verità, siete un po' convidiosi, che volessimo innamorare pure voi e me, no no no, mi sono innamorato già io, rispetto alla precedenza, verità radai, facitemi sta qui.
1: Rai Radio Live Napoli.

io lo faccio un pernacchio. Tu trascorri la tua vita con migliaia di spasimanti, fra montagne e telegram, di quintali di brillam. E così per conseguenza del mestiere che fai tu,

io ti faccio un pernacchio. Eravamo fidanzati quasi sotto ufficialmente, io e Rosetta Spampanato, col permesso dei parenti.

da Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbagliando.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromotele visionato grammi 003.
1: Ah. Piglia la pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, una stecanna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta, caricata d'amore.

0: all'Eta all'iniclicere fosfato bromotele visionato di DT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, siéntame.
2: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

la plus jolie des jolies, quand elle est jolie, Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che sto facendo? Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma è buio questo, forse ho cambiato. Notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

intestina segnata, non ti si fatta rete neanche a mezzo immazzata. San Pietro, Giovanni, Maria Dolorata, esso con sette e tu quattro spade. Giuda tradita, la sarena è perduta, San Pietro e compagni, se ne sono confiuti.

che resta fa la cosa giusta. Quando è una giornata non basta, aiutata e persa. Penso quanto tempo che ti passa. Torna se hai bisogno di ragionare. Pure se mi brucia la sera.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: conosci davvero. Cerca di non sparire da me. Solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: pensando pure a voi, una voluta attorno, perché ne sento l'attore, mi sa un milione c'è, perché sento sapore, pur quando non so niente.
1: E voglio cantare fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo. Capo sunghi ciù do.

0: girannum una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: Fat Fat Production.
1: E questo è per la gente mia, come prima fra P.Y.U. nei miei savi. Vai mo.

0: Okay.
1: That one felt sick. That was-

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi apriamo le porte del nostro studio ad un artista che da oltre 10 anni ha scelto di raccontare la vita con schiettezza, energia e quel sorriso emiliano che non ti molla mai. È con noi Marco Ligabue per presentarci il suo nuovo lavoro discografico, MAPS, acronimo di Manuale Alternativo per Sentire. Un disco che arriva a 5 anni di distanza dal precedente, ma non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio viaggio, senza navigatore però, come sottolinea stesso Marco. Una mappa fatta di emozioni, di ricordi, di pelle e di strada. MAPS ha la particolarità di essere diviso in 2 lati, come se fosse un vinile da ascoltare girandolo con cura. Il lato A guarda fuori, è la geografia del mondo esterno, racchiude l'energia del fuoco interiore che ci spinge a reagire. Il legame profondo con le radici, con la terra, l'attenzione e la responsabilità verso l'ambiente e quella connessione tra uomo e natura che ci ricorda quanto siamo parte di qualcosa di più grande. È un lato che parla di passione, ma anche di consapevolezza e libertà. Il lato B invece guarda dentro, è la parte intima. Qui troviamo l'amore come forza che protegge, l'intimità nei momenti di fragilità, il desiderio di cambiare prospettiva e alleggerirsi, la ricerca dell'autenticità oltre le maschere, e la nostalgia anche di un tempo che sembrava pieno di possibilità. È un viaggio tra emozioni e memoria, però in cui ci si sente anche proiettati verso il futuro. Un futuro che parla soprattutto di noi stessi, di ciò che siamo e ciò che desideriamo. Un disco che però non offre risposte preconfezionate, ma direzioni. E viaggeremo insieme con la guida di Marco Ligabue.

0: E questa era Anime in Fiamme, la track che apre l'album manuale alternativo per sentire Maps di Marco Ligabue, che è con noi in studio. Siamo molto emozionati di averlo qui con noi. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao, ciao a te, ciao a tutti.
0: Un emiliano a Napoli, come ti senti?
1: Ma guarda, Napoli è una città che mi è sempre piaciuta per il suo essere molto aperta, accogliente. Io ho sempre trovato quest'area a Napoli da quando arrivavano i primi anni 90 a seguito di mio fratello Luciano, e poi pian piano sono venuto per le mie esperienze. Ho sempre trovato grande calore, veramente grande apertura, e c'è anche questa sorta di affinità un po' con noi emiliani, no? Anche noi siamo abbastanza solari, aperti,
0: subito
1: da compagnia.
0: C'è questa grande apertura, questo senso proprio di amicizia, di voglia di stare insieme e anche di divertirsi, perché no? Dopo 5 anni di silenzio, questo album, che è più una dichiarazione in realtà di intenti, non tracci una mappa vera e propria, ma piuttosto una voglia di tornare ad ascoltarsi e trovare la propria strada, trovare ciascuno una propria indicazione. Come nasce? Proprio partiamo dal titolo, Maps, manuale alternativo per sentire, un bellissimo titolo, complimenti.
1: Grazie. Ma Maps ovviamente nel senso di viaggio, perché per me ogni canzone di questo disco è stata una direzione, un viaggio, la voglia di sperimentare un percorso, un sentiero nuovo, no? andare a scoprire, dove non mi interessava poco la destinazione ma proprio sperimentare il viaggio. Sono 9 canzoni e l'acronimo, diciamo, che deriva da Maps, che è manuale alternativo per sentire, è una provocazione, perché oggi siamo sollecitati da 1000 notifiche, da stimoli, da 1000 situazioni, per cui ascoltiamo tutto, abbiamo le antenne su ogni cosa, però in realtà forse sentiamo sempre meno, che sia la musica, che sia i nostri sensi, che siano anche i discorsi, insomma, delle persone che dovremmo ascoltare. E quindi questo sottotitolo è proprio una provocazione a recuperare la lentezza, l'ascolto, il sentire vero.
0: Una mappa emotiva in realtà.
1: Brava, proprio una mappa emotiva.
0: Tu hai fatto più di 900 concerti, quindi abituato a stare sotto i riflettori. Questi 5 anni hai sentito il bisogno un attimo di staccarti e di trovare la tua di strada innanzitutto?
1: Ma guarda, live ci sono praticamente sempre, a parte, diciamo, i 2 anni del Covid. Con le canzoni mi piace scrivere quando ho qualcosa di importante per me da raccontare. Le canzoni ne scrivo, diciamo, tante come spunti, però mi piace incidere quelle a cui tengo veramente. Sono come quei pochi quadri che scegli di mettere in casa, no? Non sono tanti, no? Non ti interessa avere la parete con 1000, ma ti interessa avere quelle poche foto, quei pochi quadri che ti rappresentano. E in questo senso, diciamo, sono forse un po' diverso da come il mercato oggi della musica, perché oggi ti dicono di far uscire una canzone ogni 2 settimane, una al mese, no? Per stare sempre sul pezzo, per far capire che sei presente. Io invece scrivo e soprattutto faccio uscire canzoni quando per me sono davvero, quando le sento dentro, per me sono importanti.
0: E questo è bello, perché un artista non è una catena di montaggio, non è una macchina che può a comando far uscire dei pezzi, cioè tu li devi veramente sentire lì, che poi riesci anche a trasmettere qualcosa agli altri.
1: Oh, io la penso così, probabilmente la discografia la pensa diversamente, o molti artisti hanno paura che non pubblicando spesso si possa sparire. Io invece ho la paura contraria, di sparire se pubblico delle cose che non mi sento fino in fondo.
0: Infatti, e poi anche questo eccesso di visibilità, di presenza, a volte crea anche l'abitudine, e in questo brano proprio Anime in Fiamme dice proprio quello: non bisogna abituarsi mai, non bisogna mai cadere nell'apatia, ma anzi trovare quell'energia vitale proprio che brucia, che ti dà la voglia di vivere e non di sopravvivere.
1: Sì, bravissima, hai centrato. Anime in Fiamme nasce dalla voglia di raccontare l'elemento del fuoco, e il fuoco per me è il fuoco dell'anima, della nostra scintilla interiore, delle passioni, dei sogni, passioni che sembrano un po' essersi abbassate di volume, no? Con tutto quello che ci sta capitando intorno, prima le pandemie, poi le guerre, i dazi, ogni giorno sembra che ci sia una notizia che abbassi un po' la scintilla delle nostre passioni, e con questa canzone ho voluto dare una scossa, no? Una scossa per rimettere fuoco e legna nella nostra scintilla dell'anima.
0: E fai benissimo, perché non bisogna spegnersi mai, anzi bisogna andare sempre avanti e trasformare appunto questa energia in passione per ciò che uno fa tutti i giorni, anche nelle piccole cose, trovare quella spinta per andare avanti con grinta, e tu lo stai facendo al 100% e ce lo trasmetti pienamente. Grazie.

0: E seguiamo proprio il disco, le track del disco. Questo era Vento dell'estate, un bellissimo brano che ci riporta proprio agli origini. Tu, insieme anche a tuo fratello Luciano, insomma, avete ormai un successo internazionale, però siete rimasti legati alla vostra Correggio, dove continui a vivere con gli amici sempre. Questo è molto bello, perché forse proprio dalle radici si trova quella linfa vitale per andare avanti anche in momenti di difficoltà.
1: Ma sì, io penso ci sia un legame. Se nasci in una terra, in un posto, qualcosa c'è in quel posto che ti tiene attaccato, almeno per me è così. Poi, avendo la fortuna di girare tantissimo, forse ti affezioni ancora di più al tuo posto di provincia, perché diciamo, grazie alla musica ti giri le città, il mondo, ti giri gli stadi, i palasport, i teatri, le piazze, no? I posti da spettacolo. E poi quando torni alle origini ti sembra che il tuo posto sia ancora più bello, no? Il luogo del ritorno. Io, Correggio, riesco a viverla così. Non so se non avessi fatto musicista, se avrei fatto sempre una vita in provincia, onestamente. Magari poteva anche andarmi stretta, ma grazie alla musica, cioè, per me è proprio il luogo dove torno a casa. In questo vento dell'estate ho voluto un po' anche raccontare di come si è combattuti in provincia, no? Certe volte dalla voglia di scappare, di andare a scoprire mondi più grandi città o scenari che non fanno parte della tua provincia. Però a volte arriva questo vento dell'estate dove ci si ritrova tutti con le persone di sempre, nei bar, nei locali, e ti sembra che la vita lì ti sia quasi
0: sia vera
1: e irrinunciabile. Anche
0: irrinunciabile, bellissima. Ed è proprio questa passione che avete maturato sin da piccoli per la musica, vi viene proprio dalle vostre radici, dai vostri genitori che avevano un locale dove avevano ospitato i più grandi artisti dell'epoca, e che vi ha dato questo amore per la musica. Tu sei chitarrista da piccolissimo, hai iniziato subito. Come è scaturita questa scintilla?
1: Ma sì, guarda, probabilmente proprio il grande imprinting è stato dai nostri genitori, perché nei primi anni 70 fondarono questa balera in una località della Bassa, dove non c'era nulla, no? La chiamarono la balera il Tropical, ma tu fai conto che da noi era tutta bassa, padana, campagna, cielo grigio, e di tropicale c'era solo l'insegna, praticamente questa palma verde del locale. Però insomma, cresciuti da bambino in questo locale, sia io che Luciano siamo rimasti affascinati dal palco, dai microfoni, dai cantanti, dagli strumenti, dai musicisti, dal pubblico che partecipava ai concerti, e probabilmente insomma abbiamo interiorizzato che la musica avrebbe fatto parte delle nostre vite.
0: Hai nominato più volte anche Luciano, è bellissimo che siete fratelli veramente, cioè non c'è in voi competizione, anzi tu da quando eri ragazzino hai iniziato a lavorare per lui nelle sue pagine social, l'hai seguito, insomma c'è una vera comunione, nonostante questa differenza di età di 10 anni, c'è proprio un andare insieme.
1: Questo, guarda, me lo chiedo spesso e vedo che fa strada, no? Quasi come se due fratelli dovessero andare in competizione, non lo so, per me è sempre stato naturale viverlo con la voglia di aiutare, di essere il più utile possibile a mio fratello nel suo percorso, e per lui altrettanto, e quindi insomma per me sembra la cosa più normale del mondo. Abbiamo anche la fortuna di avere una passione in comune, no? Che ci permette anche di confrontarci, di raccontarci, di scambiarci i dischi, di andare a vedere i concerti, che insomma non è sempre facile tra fratelli avere la stessa passione, quindi mi sembra la cosa più banale del mondo, però vedo che fa specie, si vede che non è sempre così.
0: Secondo me questo vi caratterizza proprio per questo approccio anche alla vita, molto

0: E questo invece era quello che c'è. Qui il discorso diventa più intimo, più interiore, quasi anche un po' misterioso. Ci sono ancora delle cose che non riesci a spiegarti?
1: Sì, questo è il brano, diciamo, più spiritual del disco, perché quando ho voluto raccontare attraverso quattro canzoni, quattro elementi, sono arrivato alla canzone d'acqua, e l'acqua l'ho immaginato come l'elemento più vitale, cioè quello più essenziale. Senza l'acqua la vita muore, no? E quindi ho voluto proprio in questa canzone fare i conti con quello che c'è veramente nella vita e quello che non c'è, no? Perché a volte riteniamo indispensabili delle cose che poi, se ci pensi fino in fondo, non sono indispensabili. E quasi sempre le cose indispensabili non sono cose, ma sono cose immateriali, no? Che possono essere affetti, possono essere, insomma, cose almeno che per me sono importanti da tenere nella valigia della vita. E quindi questo brano è un po' un elenco di quello che c'è e quello che non c'è.
0: Io penso che bisognerebbe fare un grande applauso a Mamma Marina, perché i valori importanti che ti portate dentro sono bellissimi. Bello trovare la propria scala di valori. Molto spesso invece ci perdiamo in piccolezze, in dettagli, senza capire poi quali sono le cose importanti. Invece so tra l'altro che tu sei papà di Diego e Viola.
1: Ma quando diventi genitore, un po' questa scala, insomma, cioè, riesci a metterla in ordine meglio. Io c'ho Viola che ha 18 anni, Diego ne ha 4, però insomma i figli ti allargano l'orizzonte, ti fanno capire veramente anche le cose importanti della vita. Poi devo dire, c'è stata un'esperienza che mi ha profondamente cambiato, che è stata più o meno 15 anni fa, quando sono andato col treno della memoria ad Auschwitz, durante le giornate della memoria, e quando c'era meno 25 gradi, insomma, vedere in quella situazione

0: posti, questi luoghi, ti giuro, sono tornato a casa cambiato proprio, lì la mia scala dei valori, i beni materiali sono quasi spariti dalla mia vita, quelle voglie, no, anche di comprarli,
1: di cose effimere,
0: esatto, no? Cioè proprio lì rivedi veramente le cose importanti,
1: quelle che ti danno la gioia vera, quella che resta. La

0: me.
1: E qui siamo a Spacca il cielo, proprio la canzone che ti unisce a Napoli, perché hai deciso di girare il videoclip proprio qui nella nostra città, nel centro storico e in una famosissima pizzeria di cui non diciamo il nome per non fare pubblicità, ma chi vedrà il video, i napoletani la riconosceranno subito, dove si mangia una delle più buone pizze di Napoli. Come mai hai scelto proprio Napoli per una canzone che poi diciamo è una canzone di protezione verso l'amato, di grande tenerezza?
2: Ma perché Spacca il cielo è un brano che ha a che fare con le persone importanti della tua vita. Se ci pensi, le gioie più belle della tua vita sono quando hai qualcuno di importante con cui condividerle, no? Da soli i quali sembrano meno importanti quelle gioie, così come anche i momenti, no? Però soprattutto nei momenti belli, no? Quando hai una persona o più persone che veramente senti vicine, ti sembra di spaccare il mondo, no? Ti sembra di spaccare il cielo. E quindi ho pensato a questi rapporti molto viscerali, no? Di grandi esplosione, ma anche di protezione, no? Perché sono rapporti veramente forti tra le persone. E mi è venuta in mente Napoli, perché Napoli forse è, almeno nella mia classifica, è una di quelle che ti ridà questi rapporti molto intensi tra le persone, no? Quasi fisici, no? Viscerali.
1: Noi siamo molto fisici.
2: Molto fisici. E quindi ho detto, mi piacerebbe proprio andare a catturare un po' di questo sentimento napoletano. E siamo venuti insieme semplicemente con un videomaker in un pomeriggio, una sera, un po' all'avventura. Ci eravamo dati qualche piccolo paletto nella mappa, no? Via dei Tribunali, Spacca Napoli, Piazza del Plebiscito. Poi in realtà la maggior parte del video l'abbiamo girato catturando degli scorci sconosciuti, quasi nascosti, ma che davano grande bellezza fotografica e grande anche verità di quello che è Napoli.
1: E quando sei venuto per la prima volta a Napoli?
2: A Napoli sono venuto la prima volta, era il 90 o il 91, a seguito di un concerto di Luciano. Io allora lo seguivo, gli vendevo le magliette e fece questo concerto in questo teatro tenda, c'erano secondo me 300 persone, 200-300 persone, era ovviamente agli inizi, e da lì è iniziata la mia storia con Napoli.
1: E ti ricordi la prima impressione proprio che hai avuto?
2: Ma allora, mi ricordo sì, perché in realtà ho trovato rispetto nella mia idea.
1: L'età è cambiata un po', diciamo.
2: È cambiata, però ti devo dire una cosa. In quell'epoca che non c'era internet, non c'erano i cellulari ancora, no? E Napoli, cioè, la conoscevo quasi più dai TG, no? Dalle notizie.
1: Gli aspetti un po' negativi.
2: Un po', cioè, mi arrivavano molto gli aspetti negativi di delinquenza, di violenza, spazzatura, insomma, queste cose. E in realtà ho trovato delle persone che proprio mi hanno incuriosito, mi sono piaciute dall'inizio, perché, cioè, immagina uno che arriva dal piccolo paese, non sa, adesso in un attimo hai sotto mano il mondo, no? Col telefonino, allora non era così. E quindi trovare delle persone che in realtà gioiose, che ti abbracciavano, che potevi conoscere in un secondo, per uno che arrivava dalla provincia, è stato una delle cose che mi ha sorpreso di più.
1: Infatti quello che dici è importante, perché da una parte il cellulare, i social ci permettono di conoscere il mondo come se potessimo camminare a piedi e sappiamo tutto, però dall'altro ci tolgono quella sensazione di stupore di che invece è il sale della vita, è importante.
2: A me manca tanto questo senso qua di stupore, perché la vita è bella anche, cioè, se chiedi a chiunque nella sua vita quali sono le serate più belle che ha fatto, ti dirà quelle che sono nate per caso.
1: È bello lasciarsi proprio sorprendere da quello
2: perché
1: che
2: sono serate magari inaspettate, no? Quando invece quella sera lì andremo in quel locale, ho prenotato nel miglior locale, cioè in realtà sono belle serate, ma che uguale a mille altri. Invece a volte se hai voglia di farti sorprendere dalla vita, nascono delle serate per dire una cosa ovviamente, che veramente ti portano un divertimento o comunque delle emozioni che proprio non avevi messo in conto, e per quello sanno forse.

0: E questa era L'ultima notte, diciamo il singolo che ha anticipato l'uscita del disco, lo ricordiamolo, MAPS, manuale alternativo per sentire. E questa è ambientata a Bologna, sotto i portici. Anzi, in realtà la città viene vista prima dall'alto, da San Luca, e poi scendi proprio all'interno fino al Nettuno, insomma i punti più importanti in cui si riconosce questa città in cui i due anime nella notte si cercano.
1: Sì. Sì, guarda, questa L'ultima notte è una canzone che mi è nata con la voglia di rimettere un faro sulla notte, che l'abbiamo un po' persa negli ultimi anni, è successo soprattutto dopo il Covid. Oggi se semplicemente vai in un ristorante, almeno dalle nostre parti, già alle 9:30 ti dicono dai, ordinate che fra un po' chiude la cucina, no?
0: A Napoli no, anche
1: a Napoli probabilmente no, insomma da noi comincia a essere così, sono cambiati un po' gli orari, la gente sta un po' più a casa, e quindi a me un po' dispiace, perché la notte è quel momento che ha a che fare con i sogni, con la magia, con l'amore, col sesso, con la fuga, col provare a ritrovare te stesso, cioè quindi ha tutto questo insieme, no, di sensazioni che se vuoi ci può stare in una notte, che perderla per finire a casa davanti a un telefonino o una TV, insomma proprio non, mi dispiace. Quindi con questa canzone ho provato a scrivere un brano rimettendo il faro sulla notte, pensando come se fosse l'ultima, e per me, se penso alle notti, alle nottate, penso a Bologna, perché è una delle città veramente che di notte regala divertimento, compagnia, musica, cioè ti dà tutte quelle sensazioni veramente che stavamo dicendo prima.
0: Una cosa non ho capito bene: l'ultima notte secondo te è una fine o è un inizio?
1: Ma l'ultima notte è la voglia di vivere le notti adesso come se fossero l'ultima, no? Cioè almeno per tirar fuori un po' la voglia di mordere, di graffiare veramente la notte. Quindi per me sarebbe più un inizio, nel senso che se torniamo a rivivere le notti, no, come almeno come io sono stato abituato, probabilmente spero che si torni sia alla prima di una lunga serie.

0: E rientra un po' in quello che stavamo raccontando, il bisogno di avere una vita diversa, forse come l'avevamo noi qualche anno fa, prima del Covid, quando c'era ancora tanta energia, tanta voglia di fare, tanta voglia di stare insieme. Qui la domanda è proprio posta in maniera precisa. Una vita diversa è proprio il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. La domanda è semplice, ma essenziale, profonda, se davvero ci fosse un altro modo di stare al mondo.
1: Questo è quello che ho provato a chiedermi in questa canzone. Il brano inizia proprio con "e se fosse una vita diversa", vuole essere l'incipit, ma vuole essere una chiave sia per vedere io che ho una vita di cui sono anche molto felice della mia vita, però mi piacerebbe capire le cose che cambierei, no, di questa vita, della mia vita o della vita in generale, no, perché sono ancora...
0: Vuoi dire qualche cosa che cambieresti della tua vita? Se non fossi nato, se non facessi il musicista, se non fossi Marco Ligabue, cosa ti piacerebbe essere? Meglio, chi ti piacerebbe essere?
1: Ho sognato varie cose, insomma, comunque parallelamente alla mia carriera musicale ho sempre sognato. Una cosa che mi sarebbe piaciuta, che può essere anche veramente molto semplice, sarebbe stata quella di vivere, cioè, proprio in campagna, cioè proprio per avere un grande contatto con la natura, che secondo me quello ti restituisce tanto. E poi mi sarebbe sempre piaciuta l'idea di gestire dei locali, dove far suonare gruppi, dove dare spazio agli emergenti, dove essere il punto di riferimento, no, da chiacchiera del locale, no, perché...
0: questo te lo porti un po' nel DNA.
1: Probabilmente c'avevano già la balera i miei genitori, però oggi mi fa strano, io sono sempre stato abituato ad andare nei locali dove bene o male conoscevi un gestore, un cameriere, no? Che andavi nel locale un po' per il cibo, un po' per quello che succedeva, ma anche per la persona che c'era. Oggi i locali sono tutti perfettamente anonimi, no? Cioè cambiano personale continuamente, no? È difficile trovare un locale che abbia un'anima anche di qualche persona, no? E quindi probabilmente una cosa che mi sarebbe piaciuto, insomma, se avessi fatto la musica, essere tutte le sere in un locale dove si mangia, si beve, c'è un gruppo che suona e c'è ogni sera da conoscere, da stare in mezzo a della gente.
0: Vero, tipo bar Mario, no? Cioè, è difficile trovare anche i proprietari dei locali che sono lì sul posto e, come dici tu, diventano un punto di riferimento.
1: Io sono cresciuto con ristoranti e bar che andavi lì anche per il personaggio che c'era dentro, che dava un'identità, dava un'anima a quel posto, no? Oggi, insomma, un po' è cambiato, ma non sempre tutto è meglio o peggio, insomma, è chiaro che un po' è una fase che a me manca, quella.
0: Ho la sensazione in questo brano anche che tu voglia fare un po' pace con i tuoi sbagli. C'è qualcosa che faresti in maniera diversa? Non so, c'è stato qualche treno che è passato e non sei riuscito a cogliere oggi? Hai qualche rimorso? Hai qualche rimpianto?
1: Ma guarda, io in realtà mi sono tolto veramente tante voglie. Ho iniziato tardi a cantare perché ho sempre avuto una paura folle di mettermi davanti a un microfono, perché quando è un fratello come Luciano Ligabue che ti riempie gli stadi, campovolo, milioni di dischi, premi di ogni tipo, dice vabbè, ma adesso io inizio, cioè dove devo andare, no? Mi sono sempre detto tra me e me, e quindi ho aspettato forse i 40 anni perché mi è venuta una maturità, non lo so, mi sono arrivate delle componenti interiori che mi hanno spinto.
0: Forse a una certa età senti che il bisogno di fare quello che desideri,
1: esatto.
0: A prescindere dal confronto con gli altri,
1: esatto,
0: ma anche dal pensiero degli altri,
1: te
0: stesso. Basta.
1: Esatto.
0: Anche perché poi tu hai scritto da te.
1: Col senno di poi mi sarebbe piaciuto iniziare a cantare prima, però non avevo forse questo tipo di consapevolezza, quindi avrei fatto un disastro forse.
0: Chissà. La cito spesso questa frase, c'è persona che dice che ogni cosa a suo tempo ha il suo tempo, quindi forse quello era il tempo giusto in cui tu ti sentivi che era arrivato il momento di metterti in gioco.
1: E l'ho fatto con la convinzione, la consapevolezza e con le armi che mi potevano, insomma, supportare in questo nuovo viaggio.
0: E Luciano cosa ha detto quando ha inciso il primo disco? Anche se tu in realtà ne avevi fatti altri con il Rio.
1: Con il Rio sì, però no, non li facevo cantare, scrivevo le canzoni, suonavo la chitarra, lì diciamo era nella mia zona di comfort. La musica mi piaceva, stavo nel mio angolino, e poi a un certo punto ho sentito questa esigenza, gliel'ho detto a Luciano e gli ho detto guarda, mi piacerebbe partire dopo tanti anni con i gruppi, insomma l'esperienza del gruppo, mi piacerebbe fare il cantautore. E mi fa: chi si scrive le canzoni se le deve anche cantare, quindi è come se mi avesse lanciato. Esatto.

0: E qui proseguiamo questo viaggio interiore, sempre tutto bene. Ormai c'è questo gusto proprio di mostrarsi sempre al massimo, sempre vincenti, sempre potenti. E invece non ce n'è tutto questo bisogno. In questo è bello perché un po' capovolgi tutta la situazione. Bisogna accettarsi anche per quello che si è, accettare i momenti che si vivono.
1: Sì.
0: Ristabilire una verità.
1: Sì, con sempre tutto bene, proprio voglio smontare pezzo per pezzo, cioè questa un po' questa finzione, questi filtri umani, no? Dove anche ci precludiamo i rapporti, forse, perché pensiamo con uno sbrigativo, se no tutto ok, tutto bene, sempre tutto bene, ce la caviamo. In realtà sarebbe proprio bello andare un po' più a fondo in questi rapporti, ma anche giocando, anche in leggerezza, non sempre bisogna affrontare la vita, diciamo, solo su temi importanti. E con questa canzone ho voluto giocare proprio nello smontare, quasi nel prendere in giro, no? Questa frase continua, sempre tutto bene.
0: È vero, perché a volte anzi la leggerezza sta nell'accettare e nel parlare anche di se stessi con leggerezza, cioè non è che uno per parlare di sé, per dire cose vere, debba essere pesante, anzi lì però c'è uno scambio vero, qualcosa che resta. Nel tutto bene alla fine c'è il nulla.
1: Siamo nell'epoca dei filtri di Instagram, filtri diciamo di ogni tipo, e abbiamo messo anche un po' di filtri nei nostri dialoghi, e questa canzone vuole andare a smontare questo.
0: E questo è bellissimo, ristabilire la verità. Secondo me anzi porterebbe molta più leggerezza di quella che c'è adesso, in cui abbiamo sempre paura di essere colti, anche appunto dice i filtri dappertutto. Uno ormai è tanto abituato a ritoccarsi che poi quando si guarda nello specchio dice: ma io sono veramente così? Sì. Quasi non si riconosce.
1: Poi adesso ci sono mille filtri anche sulle parole, adesso devi stare anche attento a ogni parola che dici, no? Perché soprattutto se sei un personaggio pubblico, cioè un attimo che in un mondo che fa i numeri sulle divisioni, un mondo che fa i numeri sulle divisioni non vede l'ora che tu dici una parola interpretabile in un modo o nell'altro che possa essere divisiva
0: per poterti attaccare.
1: Sì.
0: Hai colto un altro aspetto un po' triste della nostra società, è quello dei numeri. Ormai contano i numeri e noi le persone dove sono andate a finire. E infatti il bello di questo album, di questo disco, è che è diviso in due parti. Da una parte il mondo, l'ecologia, l'attenzione al lato, e poi piano piano c'è il lato B, in cui non c'è più l'artista, non c'è più il mondo, ma c'è Marco Ligabue, c'è la parte più intima, tornare dal mondo, che è importante, che noi dobbiamo proteggere, che dobbiamo guardare, perché tu lo analizzi in tutti i suoi aspetti, però anche poi la centralità dell'uomo per quello che è. Questo secondo me è molto bello, e ritorna un po' anche la funzione vera del cantautore, quello di parlare dell'uomo, della verità, dell'anima.
1: Sì, esatto, proprio i luoghi dell'anima dove vai a raccontare delle cose ormai che non si dicono più, no? Dove nel 99% dei casi vengono strozzati da un sempre tutto bene, soprattutto nel lato B, e ho voluto andare con canzoni un po' più profonde, più intime, proprio a scovare le tane, a togliere un po' di polvere ai luoghi dell'anima.
0: E questo tuo scrivere, tu di solito quando scrivi, quando scoppia questa scintilla creativa, di solito è legata a certi momenti, hai una disciplina, come succede?
1: Ma bisogna essere un po' scollegati dal mondo per scrivere, almeno nel mio caso. C'ho sempre la chitarra in mano, quindi scrivo un sacco di spunti, poi dopo per buttare giù la canzone, il testo, ho bisogno di staccarmi, spegnere il telefono, ma non 5 minuti, proprio ore o anche giornate, perché spesso il mondo è talmente così trafficato di notifiche, di urgenze, di scadenze, che è un vortice, no, che ti tira dentro, no, e ti fa perdere quella dimensione un po' magica della creatività, no, che abbiamo tutti noi. Io ce l'ho nella musica, ma chiunque noi ce la può averla in qualsiasi contesto. E a me piace proprio prendermi questi momenti dove stacco da tutto, e di solito parto da una melodia che mi convince, vince, poi mi viene subito in mente un tema di una cosa che dico: questo è un po' che lo vorrei raccontare, questa è la canzone giusta per raccontare questa cosa.

0: E siamo arrivati alla fine del tuo album, Le canzoni inglesi, un brano nostalgico in cui ricrea un po' le atmosfere delle canzoni che ascoltavi sempre da ragazzo, quelle che ti piacevano quando, insomma, c'era proprio quello che stiamo dicendo prima, tanta verità, c'era questo Britpop. Quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Ma io ho sempre avuto due filoni tendenzialmente, uno quello italiano sui cantautori, e proprio da quando ho scoperto il canzoniere ho cominciato a fare i primi accordi lì, De Gregori, Fossati, Rino Gaetano, Lucio Dalla, De André, insomma la grande scuola dei cantautori italiani è stata fondamentale per le parole, per farmi capire quanto fossero importanti le parole nelle canzoni, che fino a quel momento non le stavo valutando più di tanto, e quello è stato proprio decisivo. E poi mi è sempre piaciuto la musica rock tendenzialmente, sia il filone inglese che il filone americano, insomma ognuno con le sue distinzioni, ma ho sempre ascoltato tanta di questa musica. E con queste canzoni inglesi ho voluto un po' sbloccare un ricordo di quando a 18 anni per la prima volta andai a Londra, sempre in epoca pre-internet, quindi non sapevo niente di Londra. Arrivai lì e in particolare a Camden Town, musica dal vivo 24 ore al giorno, negozi di vinile ad ogni angolo, mercatini di vestiti stravaganti, rock and roll, rockabilly, mod, dark, new wave, insomma tutte le tendenze possibili. Sembrava il mio parco giochi, sembrava la mia Gardaland quella. E quando sei nella tua Gardaland e hai 18 anni ti innamori. Io mi innamoravo 30-40 volte al giorno, ogni sguardo di una ragazza per me era un innamoramento, per me era la donna della mia vita. E quindi con questa canzone ho voluto tornare a quel periodo, anche era il periodo del tutto è possibile, sembrava che ogni cosa fosse possibile, recuperando un amore di quel periodo anche di cosa si ascoltava.
0: E se ci fosse una canzone che in qualche modo rappresenta un po' la tua canzone cult, un po' la colonna sonora della tua vita? Tra tutte le canzoni inglesi ce n'è una in particolare.
1: Mi tocca andare più sull'America. Perché direi Dancing in the Dark di Bruce Springsteen, perché ballando insomma nel buio sarebbe, cioè proprio è una melodia e anche un testo che veramente mi fa sognare ancora oggi come allora.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte le cose che ci hai raccontato di questo album, che è un'iniezione di energia, di sorrisi, della capacità di soffermarci, di fermarci un attimo, di goderci la vita, di goderci momenti importanti, di ritornare alle cose vere, quelle che danno valore al nostro quotidiano.
1: Grazie a te per questo spazio, per questa bella chiacchierata.
0: E chiudiamo questo incontro con un appello, con Toc Toc Ecologico. Qui affronti il tema ambientale con tono diretto, riflessivo come sempre, ma anche che richiami l'urgenza di agire per il pianeta. Grazie Marco.
1: Grazie a te. Bussiamo alla coscienza ecologica di tutti. Toc Toc Ecologico.

0: dedico.
1: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e dintu scura e scura l'anima. Vestuta a lutto

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

sembrava sempre un po' di sole, che rifletteva quel tuo modo così naturale di farmi credere che il nostro fosse vero amore. Ora che tutto è cambiato, so bene dove ho sbagliato, ma non rimpiango il passato, ciò nonostante tutto.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: hai să nu pur avos, n-a volut da tuorn, că nu sunt la dor, mi-e să nu li ore ce, că sunt o sabor, urguan nu sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolci.

0: ti danno una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza. Prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, molle e stradini. Io, ma tu sei scemo. La canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo e stamattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più e confronterà così.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Ehi, aspettate, a che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti dai ingannanza a lui. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo? Mi sento

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi apriamo le porte del nostro studio ad un artista che da oltre 10 anni ha scelto di raccontare la vita con schiettezza, energia e quel sorriso emiliano che non ti molla mai. È con noi Marco Ligabue per presentarci il suo nuovo lavoro discografico, MAPS, acronimo di Manuale Alternativo per Sentire. Un disco che arriva a 5 anni di distanza dal precedente, ma non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio viaggio, senza navigatore però, come sottolinea stesso Marco. Una mappa fatta di emozioni, di ricordi, di pelle e di strada. MAPS ha la particolarità di essere diviso in 2 lati, come se fosse un vinile da ascoltare girandolo con cura. Il lato A guarda fuori, è la geografia del mondo esterno, racchiude l'energia del fuoco interiore che ci spinge a reagire, il legame profondo con le radici, con la terra, l'attenzione e la responsabilità verso l'ambiente e quella connessione tra uomo e natura che ci ricorda quanto siamo parte di qualcosa di più grande. È un lato che parla di passione, ma anche di consapevolezza e libertà. Il lato B invece guarda dentro, è la parte intima. Qui troviamo l'amore come forza che protegge, l'intimità nei momenti di fragilità, il desiderio di cambiare prospettiva e alleggerirsi, la ricerca dell'autenticità oltre le maschere, e la nostalgia anche di un tempo che sembrava pieno di possibilità. È un viaggio tra emozioni e memoria, però in cui ci si sente anche proiettati verso il futuro. Un futuro che parla soprattutto di noi stessi, di ciò che siamo e ciò che desideriamo. Un disco che però non offre risposte preconfezionate, ma direzioni. E viaggeremo insieme con la guida di Marco Ligabue.

0: E questa era Anime in Fiamme, la track che apre l'album manuale alternativo per sentire Maps di Marco Ligabue, che è con noi in studio. Siamo molto emozionati di averlo qui con noi. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao, ciao a te, ciao a tutti.
0: Un emiliano a Napoli, come ti senti?
1: Ma guarda, Napoli è una città che mi è sempre piaciuta per il suo essere molto aperta, accogliente. Io ho sempre trovato quest'aria a Napoli da quando arrivavano i primi anni 90 al seguito di mio fratello Luciano, e poi pian piano sono venuto per le mie esperienze. Ho sempre trovato grande calore, veramente grande apertura, e c'è anche questa sorta di affinità un po' con noi emiliani, no? Anche noi siamo abbastanza solari, aperti, subito da compagnia.
0: C'è questa grande apertura, questo senso proprio di amicizia, di voglia di stare insieme e anche di divertirsi, perché no? Dopo 5 anni di silenzio, questo album, che è più una dichiarazione in realtà di intenti, non tracci una mappa vera e propria, ma piuttosto una voglia di tornare ad ascoltarsi e trovare la propria strada, trovare ciascuno una propria indicazione. Come nasce? Proprio partiamo dal titolo: Maps, manuale alternativo per sentire. Un bellissimo titolo, complimenti.
1: Grazie. Ma Maps ovviamente nel senso di viaggio, perché per me ogni canzone di questo disco è stata una direzione, un viaggio, la voglia di sperimentare un percorso, un sentiero nuovo, no? andare a scoprire, dove non mi interessava poco la destinazione, ma proprio sperimentare il viaggio. Sono 9 canzoni e l'acronimo, diciamo, che deriva da Maps, che è manuale alternativo per sentire, è una provocazione, perché oggi siamo sollecitati da 1000 notifiche, da stimoli, da 1000 situazioni, per cui ascoltiamo tutto, abbiamo le antenne su ogni cosa, però in realtà forse sentiamo sempre meno, che sia la musica, che sia i nostri sensi, che siano anche i discorsi, insomma, delle persone che dovremmo ascoltare. E quindi questo sottotitolo è proprio una provocazione a recuperare la lentezza, l'ascolto, il sentire vero.
0: Una mappa emotiva, in realtà.
1: Brava, proprio una mappa emotiva.
0: Tu hai fatto più di 900 concerti, quindi abituato a stare sotto i riflettori. Questi 5 anni hai sentito il bisogno un attimo di staccarti e di trovare la tua di strada innanzitutto?
1: Ma guarda, live ci sono praticamente sempre, a parte, diciamo, i 2 anni del Covid. Con le canzoni mi piace scrivere quando ho qualcosa di importante per me da raccontare. Le canzoni ne scrivo, diciamo, tante come spunti, però mi piace incidere quelle a cui tengo veramente. Sono come quei pochi quadri che scegli di mettere in casa, no? Non sono tanti, no? Non ti interessa avere la parete con 1000, ma ti interessa avere quelle poche foto, quei pochi quadri che ti rappresentano. E in questo senso, diciamo, sono forse un po' diverso da come il mercato oggi della musica, perché oggi ti dicono di far uscire una canzone ogni 2 settimane, una al mese, no? Per stare sempre sul pezzo, per far capire che sei presente. Io invece scrivo e soprattutto faccio uscire canzoni quando per me sono davvero, quando le sento dentro, per me sono importanti.
0: E questo è bello, perché un artista non è una catena di montaggio, non è una macchina che può a comando far uscire dei pezzi, cioè tu li devi veramente sentire lì, che poi riesci anche a trasmettere qualcosa agli altri.
1: Oh, io la penso così, probabilmente la discografia la pensa diversamente, o molti artisti hanno paura che non pubblicando spesso si possa sparire. Io invece ho la paura contraria, di sparire se pubblico delle cose che non mi sento fino in fondo.
0: Infatti, e poi anche questo eccesso di visibilità, di presenza, a volte crea anche l'abitudine. E in questo brano, proprio Anime in Fiamme, dice proprio quello: non bisogna abituarsi mai, non bisogna mai cadere nell'apatia, ma anzi trovare quell'energia vitale proprio che brucia, che ti dà la voglia di vivere, non di sopravvivere.
1: Sì, bravissima, hai centrato. Anime in Fiamme nasce dalla voglia di raccontare l'elemento del fuoco, e il fuoco per me è il fuoco dell'anima, della nostra scintilla interiore, delle passioni, dei sogni, passioni che sembrano un po' essersi abbassate di volume, no? Con tutto quello che ci sta capitando intorno, prima le pandemie, poi le guerre, i dazi. Ogni giorno sembra che ci sia una notizia che abbassi un po' la scintilla delle nostre passioni, e con questa canzone ho voluto dare una scossa, no? Una scossa per rimettere fuoco e legna nella nostra scintilla dell'anima.
0: E fai benissimo, perché non bisogna spegnersi mai, anzi bisogna andare sempre avanti e trasformare appunto questa energia in passione per ciò che uno fa tutti i giorni, anche nelle piccole cose, trovare quella spinta per andare avanti con grinta. E tu lo stai facendo al 100% e ce lo trasmetti pienamente. Grazie.

0: E seguiamo proprio il disco, le track del disco. Questo era Vento dell'estate, un bellissimo brano che ci riporta proprio agli origini. Tu, insieme anche a tuo fratello Luciano, insomma, avete ormai un successo internazionale, però siete rimasti legati alla vostra Correggio, dove continui a vivere con gli amici sempre. Questo è molto bello, perché forse proprio dalle radici si trova quella linfa vitale per andare avanti anche in momenti di difficoltà.
1: Ma sì, io penso ci sia un legame. Se nasci in una terra, in un posto, qualcosa c'è in quel posto che ti tiene attaccato, almeno per me è così. Poi, avendo la fortuna di girare tantissimo, forse ti affezioni ancora di più al tuo posto di provincia, perché diciamo, grazie alla musica ti giri le città, il mondo, ti giri gli stadi, i palasport, i teatri, le piazze, no? I posti da spettacolo. E poi quando torni alle origini ti sembra che il tuo posto sia ancora più bello, no? Il luogo del ritorno. Io Correggio riesco a viverla così. Non so se non avessi fatto musicista, se avrei fatto sempre una vita in provincia, onestamente. Magari poteva anche andarmi stretta, ma grazie alla musica, cioè, per me è proprio il luogo dove torno a casa. In questo vento dell'estate ho voluto un po' anche raccontare di come si è combattuti in provincia, no? Certe volte dalla voglia di scappare, di andare a scoprire mondi più grandi città o scenari che non fanno parte della tua provincia. Però a volte arriva questo vento dell'estate dove ci si ritrova tutti con le persone di sempre, nei bar, nei locali, e ti sembra che la vita lì ti sia quasi
0: sia vera
1: e irrinunciabile anche.
0: Irrinunciabile, bellissimo. Ed è proprio questa passione che avete maturato sin da piccoli per la musica, vi viene proprio dalle vostre radici, dai vostri genitori che avevano un locale dove avevano ospitato i più grandi artisti dell'epoca, e che vi hanno dato questo amore per la musica. Tu sei chitarrista da piccolissimo, hai iniziato subito. Come è scaturita questa scintilla?
1: Ma sì, guarda, probabilmente proprio il grande imprinting è stato dai nostri genitori, perché i primi anni 70 fondarono questa balera in una località della Bassa, dove non c'era nulla, no? La chiamarono la balera il Tropical, ma tu fai conto che da noi era tutta bassa, padana, campagna, cielo grigio, e di tropicale c'era solo l'insegna, praticamente questa palma verde del locale. Però insomma, cresciuti in questo da bambino, in questo locale, sia io che Luciano siamo rimasti affascinati dal palco, dai microfoni, dai cantanti, dagli strumenti, dai musicisti, dal pubblico che partecipava ai concerti, e probabilmente insomma abbiamo interiorizzato che la musica avrebbe fatto parte delle nostre vite.
0: Hai nominato più volte anche Luciano. È bellissimo che siete fratelli veramente, cioè non c'è in voi competizione, anzi tu da quando eri ragazzino hai iniziato a lavorare per lui nelle sue pagine social, l'hai seguito, insomma c'è una vera comunione, nonostante questa differenza di età di 10 anni, c'è proprio un andare insieme.
1: Questo, guarda, me lo chiedo spesso e vedo che fa strada, no? Quasi come se due fratelli dovessero andare in competizione, non lo so, per me è sempre stato naturale viverlo con la voglia di aiutare, di essere il più utile possibile a mio fratello nel suo percorso, e per lui altrettanto, e quindi insomma per me sembra la cosa più normale del mondo. Abbiamo anche la fortuna di avere una passione in comune, no? Che ci permette anche di confrontarci, di raccontarci, di scambiarci i dischi, di andare a vedere i concerti, che insomma non è sempre facile tra fratelli avere la stessa passione, quindi mi sembra la cosa più banale del mondo, però vedo che fa specie, si vede che non è sempre così.
0: Secondo me questo vi caratterizza proprio per questo approccio anche alla vita, molto, molto semplice, molto familiare. Nonostante il successo, non c'è mai qualcuno che si è montato la testa, alla fine c'è la capacità di stare con i piedi per terra. Questo fatto anche di vivere nella propria Correggio, di tornare.
1: Beh, lì arriva mamma Rina, se no arriva mamma Rina e ci sbatte fuori tutti dalla famiglia.
0: Le comprime.
2: Non c'è donna.

0: E questo invece era quello che c'è. Qui il discorso diventa più intimo, più interiore, quasi anche un po' misterioso. Ci sono ancora delle cose che non riesci a spiegarti?
1: Sì, questo è il brano, diciamo, più spiritual del disco, perché quando ho voluto raccontare attraverso quattro canzoni, quattro elementi, sono arrivato alla canzone d'acqua, e l'acqua l'ho immaginato come l'elemento più vitale, cioè quello più essenziale. Senza l'acqua la vita muore, no? E quindi ho voluto proprio in questa canzone fare i conti con quello che c'è veramente nella vita e quello che non c'è, no? Perché a volte riteniamo indispensabili delle cose che poi, se ci pensi fino in fondo, non sono indispensabili. E quasi sempre le cose indispensabili non sono cose, ma sono cose immateriali, no? Che possono essere affetti, possono essere, insomma, cose almeno che per me sono importanti da tenere nella valigia della vita. E quindi questo brano è un po' un elenco di quello che c'è e quello che non c'è.
0: Io penso che bisognerebbe fare un grande applauso a Mamma Marina, perché i valori importanti che ti portate dentro sono bellissimi. Bello trovare la propria scala di valori. Molto spesso invece ci perdiamo in piccolezze, in dettagli, senza capire poi quali sono le cose importanti. Invece so tra l'altro che tu sei papà di Diego e Viola.
1: Ma quando diventi genitore, un po' questa scala, insomma, cioè, riesci a metterla in ordine meglio. Io c'ho Viola che ha 18 anni, Diego ne ha 4, però insomma i figli ti allargano l'orizzonte, ti fanno capire veramente anche le cose importanti della vita. Poi devo dire, c'è stata un'esperienza che mi ha profondamente cambiato, che è stata più o meno 15 anni fa, quando sono

0: Casa cambiato proprio, lì la mia scala dei valori, i beni materiali sono quasi spariti dalla mia vita, quelle voglie, no, anche di comprarli.
1: Di cose effimere.
0: Esatto, no? Cioè proprio lì rivedi veramente le cose importanti.
1: Quelle che ti danno la gioia vera, quella che resta. La

0: me.
1: E qui siamo a Spacca il cielo, proprio la canzone che ti unisce a Napoli, perché hai deciso di girare il videoclip proprio qui nella nostra città, nel centro storico e in una famosissima pizzeria di cui non diciamo il nome per non fare pubblicità, ma chi vedrà il video, i napoletani la riconosceranno subito, dove si mangia una delle più buone pizze di Napoli. Come mai hai scelto proprio Napoli per una canzone che poi diciamo è una canzone di protezione verso l'amato, di grande tenerezza?
2: Ma perché Spacca il cielo è un brano che ha a che fare con le persone importanti della tua vita. Se ci pensi, le gioie più belle della tua vita sono quando hai qualcuno di importante con cui condividerle, no? Da soli, quali sembrano meno importanti quelle gioie, così come anche i momenti, no? Però soprattutto nei momenti belli, no? Quando hai una persona o più persone che veramente senti vicine, ti sembra di spaccare il mondo, no? Ti sembra di spaccare il cielo. E quindi ho pensato a questi rapporti molto viscerali, no? Di grandi esplosione, ma anche di protezione, no? Perché sono rapporti veramente forti tra le persone. E mi è venuta in mente Napoli, perché Napoli forse è, almeno nella mia classifica, è una di quelle che ti ridà questi rapporti molto intensi tra le persone, non quasi fisici, no? Viscerali.
1: Noi siamo molto fisici.
2: Molto fisici. E quindi ho detto, mi piacerebbe proprio andare a catturare un po' di questo sentimento napoletano. E siamo venuti insieme semplicemente con un videomaker in un pomeriggio, una sera, un po' all'avventura. Ci eravamo dati qualche piccolo paletto nella mappa, no? Via dei Tribunali, Spacca Napoli, Piazza del Plebiscito. Poi in realtà la maggior parte del video l'abbiamo girato catturando degli scorci sconosciuti, quasi nascosti, ma che davano grande bellezza fotografica e grande anche verità di quello che è Napoli.
1: E quando sei venuto per la prima volta a Napoli?
2: A Napoli sono venuto la prima volta, ero il 90 o il 91, a seguito di un concerto di Luciano. Io allora lo seguivo, gli vendevo le magliette e fece questo concerto in questo teatro.

0: tenda, c'erano, secondo me, 300 persone, insomma, 200-300 persone. Era ovviamente agli inizi, e da lì è iniziata la mia storia con Napoli.
1: E ti ricordi la prima impressione proprio che hai avuto?
0: Ma allora, mi ricordo sì, perché in realtà ho trovato, rispetto nella mia idea...
1: Adesso è cambiata un po', diciamo.
0: È cambiata, però ti devo dire una cosa. In quell'epoca che non c'era internet, non c'erano i cellulari ancora, no? E Napoli, cioè, la conoscevo quasi più dai TG, no? Dalle notizie.
1: Quindi gli aspetti un po' negativi.
0: Un po', cioè, mi arrivavano molto gli aspetti negativi di delinquenza, di violenza, spazzatura, insomma, queste cose. E in realtà ho trovato delle persone che proprio mi hanno incuriosito, mi sono piaciute dall'inizio, perché, cioè, immagina uno che arriva dal piccolo paese, non sa, adesso in un attimo hai sotto mano il mondo, no, col telefonino. Allora non era così, e quindi trovare delle persone che in realtà gioiose, che ti abbracciavano, che potevi conoscere in un secondo, per uno che arrivava dalla provincia è stato una delle cose che mi ha sorpreso di più.
1: Infatti quello che dici è importante, perché da una parte il cellulare, i social ci permettono di conoscere il mondo come se potessimo camminare a piedi e sappiamo tutto, però dall'altro ci tolgono quella sensazione di stupore di che invece è il sale della vita, è importante.
0: A me manca tanto questo senso qua di stupore, perché la vita è bella anche, cioè, se chiedi a chiunque nella sua vita quali sono le serate più belle che ha fatto, ti dirà quelle che sono nate per caso.
1: È bello lasciarsi proprio sorprendere da quello,
0: perché
1: che
0: sono serate magari inaspettate, no? Quando invece quella sera lì andremo in quel locale, ho prenotato il miglior locale, cioè in realtà sono belle serate, ma che uguale a mille altri. Invece a volte sei voglia di farti sorprendere dalla vita, nascono delle serate per dire una cosa, ovviamente, che veramente ti portano un divertimento o comunque delle emozioni che proprio non avevi messo in conto, e per quello sanno forse.

0: E questa era L'ultima notte, diciamo il singolo che ha anticipato l'uscita del disco, lo ricordiamolo, MAPS, manuale alternativo per sentire. E questa è ambientata a Bologna, sotto i portici. Anzi, in realtà la città viene vista prima dall'alto, da San Luca, e poi scendi proprio all'interno fino al Nettuno, insomma i punti più importanti in cui si riconosce questa città in cui due anime nella notte si cercano.
1: Sì. Sì, guarda, questa L'ultima notte è una canzone che mi è nata con la voglia di rimettere un faro sulla notte, che l'abbiamo un po' persa negli ultimi anni, è successo soprattutto dopo il Covid. Oggi se semplicemente vai in un ristorante, almeno dalle nostre parti, già alle 9:30 ti dicono dai, ordinate che fra un po' chiude la cucina, no?
0: A Napoli no, anche
1: a Napoli probabilmente no, insomma da noi comincia a essere così, sono cambiati un po' gli orari, la gente sta un po' più a casa, e quindi a me un po' dispiace, perché la notte è quel momento che ha a che fare con i sogni, con la magia, con l'amore, col sesso, con la fuga, col provare a ritrovare te stesso. Cioè, quindi ha tutto questo insieme, no, di sensazioni che, se vuoi, ci può stare in una notte, che perderla per finire a casa davanti a un telefonino o una TV, insomma, proprio non, mi dispiace. Quindi con questa canzone ho provato a scrivere un brano rimettendo il faro sulla notte, pensando come se fosse l'ultima. E per me, se penso alle notti, alle nottate, penso a Bologna, perché è una delle città veramente che di notte regala divertimento, compagnia, musica, cioè ti dà tutte quelle sensazioni veramente che stavamo dicendo prima.
0: Una cosa non ho capito bene: l'ultima notte secondo te è una fine o è un inizio?
1: Ma l'ultima notte è la voglia di vivere le notti adesso come se fossero l'ultima, no? Cioè almeno per tirar fuori un po' la voglia di mordere, di graffiare veramente la notte. Quindi per me sarebbe più un inizio, nel senso che se torniamo a rivivere le notti, no, come almeno come io sono stato abituato, probabilmente spero che si torni sia alla prima di una lunga serie. E se

0: E rientra un po' in quello che stavamo raccontando, il bisogno di avere una vita diversa, forse come l'avevamo noi qualche anno fa, prima del Covid, quando c'era ancora tanta energia, tanta voglia di fare, tanta voglia di stare insieme. Qui la domanda è proprio posta in maniera precisa. Una vita diversa è proprio il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. La domanda è semplice, ma essenziale, profonda, se davvero ci fosse un altro modo di stare al mondo.
1: Questo è quello che ho provato a chiedermi in questa canzone. Il brano inizia proprio con "e se fosse una vita diversa", vuole essere l'incipit, ma vuole essere una chiave sia per vedere io che ho una vita di cui sono anche molto felice della mia vita, però mi piacerebbe capire le cose che cambierei, no, di questa vita, della mia vita o della vita in generale, no, perché sono ancora...
0: Vuol dire qualche cosa che cambieresti della tua vita? Se non fossi nato, se non facessi il musicista, se non fossi Marco Ligabue, cosa ti piacerebbe essere? Meglio, chi ti piacerebbe essere?
1: Ma boh, ho sognato varie cose, insomma, comunque parallelamente alla mia carriera musicale ho sempre sognato. Una cosa che mi sarebbe piaciuta, che può essere anche veramente molto semplice, sarebbe stata quella di vivere, cioè, proprio in campagna, cioè proprio per avere un grande contatto con la natura, che secondo me quello ti restituisce tanto. E poi mi sarebbe sempre piaciuta l'idea di gestire dei locali, dove far suonare gruppi, dove dare spazio agli emergenti, dove essere il punto di riferimento, no, da chiacchiera del locale, no? Perché
0: questo te lo porti un po' nel DNA.
1: Probabilmente c'avevano già la balera i miei genitori, però oggi mi fa strano, io sono sempre stato abituato ad andare nei locali dove bene o male conoscevi un gestore, un cameriere, no? Che andavi nel locale un po' per il cibo, un po' per quello che succedeva, ma anche per la persona che c'era. Oggi i locali sono tutti perfettamente anonimi, no? Cioè cambiano personale continuamente, no? È difficile trovare un locale che abbia un'anima anche di qualche persona, no? E quindi probabilmente una cosa che mi sarebbe piaciuto, insomma, se non avessi fatto la musica, essere tutte le sere in un locale dove si mangia, si beve, c'è un gruppo che suona e c'è ogni sera da conoscere, da stare in mezzo della gente.
0: Vero, tipo Bar Mario, no? Cioè, è difficile trovare anche i proprietari dei locali che sono lì sul posto e, come dici tu, diventano un punto di riferimento.
1: Io sono cresciuto con ristoranti e bar che andavi lì anche per il personaggio che c'era dentro, che dava un'identità, dava un'anima a quel posto, no? Oggi, insomma, un po' è cambiato, ma non sempre tutto è meglio o peggio, insomma, è chiaro che un po' è una fase che a me manca, quella.
0: Ho la sensazione in questo brano anche che tu voglia fare un po' pace con i tuoi sbagli. C'è qualcosa che faresti in maniera diversa? Non so, c'è stato qualche treno che è passato e non sei riuscito a cogliere oggi? Hai qualche rimorso? Hai qualche rimpianto?
1: Ma guarda, io in realtà mi sono tolto veramente tante voglie. Ho iniziato tardi a cantare perché ho sempre avuto una paura folle di mettermi davanti a un microfono, perché quando ho un fratello come Luciano Ligabue che ti riempie gli stati, campovolo, milioni di dischi, premi di ogni tipo, dice vabbè, ma adesso io inizio, cioè dove devo andare, no? Mi sono sempre detto tra me e me, e quindi ho aspettato forse i 40 anni perché mi è venuta una maturità, non lo so, mi sono arrivate delle componenti interiori che mi hanno spinto.
0: Forse a una certa età senti che il bisogno di fare quello che desideri,
1: esatto.
0: A prescindere dal confronto con gli altri,
1: esatto,
0: ma anche dal pensiero degli altri,
1: te
0: stesso e basta,
1: esatto.
0: Anche perché poi tu hai scritto da te.
1: Col senno di poi mi sarebbe piaciuto iniziare a cantare prima, però non avevo forse questo tipo di consapevolezza, quindi avrei fatto un disastro forse,
0: chissà. La cito spesso questa frase, c'è persona che dice che ogni cosa al suo tempo, quindi
1: sì.
0: Forse quello era il tempo giusto in cui tu ti sentivi che era arrivato il momento di metterti in gioco.
1: E l'ho fatto con la convinzione, la consapevolezza e con le armi che mi potevano, insomma, supportare in questo nuovo viaggio.
0: E Luciano cosa ha detto quando hai inciso il primo disco? Anche se tu in realtà ne avevi fatti altri con il Rio,
1: però non li facevo cantare, scrivevo le canzoni, suonavo la chitarra, lì diciamo era nella mia zona di comfort. La musica mi piaceva, stavo nel mio angolino, e poi a un certo punto ho sentito questa esigenza, gliel'ho detto a Luciano e gli ho detto guarda, mi piacerebbe partire dopo tanti anni con i gruppi, insomma l'esperienza del gruppo, mi piacerebbe fare il cantautore. E mi fa, chi si scrive le canzoni se le deve anche cantare, quindi è come se mi avesse lanciato.

0: E qui proseguiamo questo viaggio interiore, sempre tutto bene. Ormai c'è questo gusto proprio di mostrarsi sempre al massimo, sempre vincenti, sempre potenti. E invece non ce n'è tutto questo bisogno. In questo è bello perché un po' capovolge tutta la situazione. Bisogna accettarsi anche per quello che si è, accettare i momenti che si vivono.
1: Sì.
0: Ristabilire una verità.
1: Sì, col sempre tutto bene, proprio voglio smontare pezzo per pezzo, c'è questa un po' questa finzione, questi filtri umani, no? Dove anche ci precludiamo i rapporti, forse, perché pensiamo con uno sbrigativo, se no tutto ok, tutto bene, sempre tutto bene, ce la caviamo. In realtà sarebbe proprio bello andare un po' più a fondo in questi rapporti, ma anche giocando, anche in leggerezza, non sempre bisogna affrontare la vita, diciamo, solo su temi importanti. E con questa canzone ho voluto giocare proprio nello smontare, quasi nel prendere in giro, no? Questa frase continua sempre tutto bene.
0: È vero, perché a volte anzi la leggerezza sta nell'accettare e nel parlare anche di se stessi con leggerezza, cioè non è che uno per parlare di sé, per dire cose vere, debba essere pesante, anzi lì però c'è uno scambio vero, qualcosa che resta nel tutto bene, alla fine c'è il nulla.
1: Siamo nell'epoca dei filtri di Instagram, filtri diciamo di ogni tipo, e abbiamo messo anche un po' di filtri nei nostri dialoghi, e questa canzone vuole andare a smontare questo.
0: E questo è bellissimo, ristabilire la verità, secondo me anzi porterebbe molta più leggerezza di quella che c'è adesso, in cui abbiamo sempre paura di essere colti, anche appunto dice i filtri dappertutto. Uno ormai è tanto abituato a ritoccarsi che poi quando si guarda nello specchio dice: ma io sono veramente così? Sì. Quasi non si riconosce.
1: Poi adesso ci sono mille filtri anche sulle parole, adesso devi stare anche attento a ogni parola che dici, no? Perché soprattutto se sei un personaggio pubblico, cioè un attimo che in un mondo che fa i numeri sulle divisioni, un mondo che fa i numeri sulle divisioni, non vede l'ora che tu dici una parola interpretabile in un modo o nell'altro che possa essere divisiva
0: per poterti attaccare.
1: Sì.
0: Hai colto un altro aspetto un po' triste della nostra società, è quello dei numeri. Ormai contano i numeri e noi le persone dove sono andate a finire. E infatti il bello di questo album, di questo disco, è che è diviso in due parti. Da una parte il mondo, l'ecologia, l'attenzione al lato, e poi piano piano c'è il lato B, in cui non c'è più l'artista, non c'è più il mondo, ma c'è Marco Ligabue, c'è la parte più intima, tornare dal mondo, che è importante, che noi dobbiamo proteggere, che dobbiamo guardare, perché tu lo analizzi in tutti i suoi aspetti, però anche poi la centralità dell'uomo per quello che è. Questo secondo me è molto bello, e ritorna un po' anche la funzione vera del cantautore, quello di parlare dell'uomo, della verità, dell'anima.
1: Sì, esatto, proprio i luoghi dell'anima, dove vai a raccontare delle cose ormai che non si dicono più, no? Dove nel 99% dei casi vengono strozzati da un sempre tutto bene, soprattutto nel lato B, e ho voluto andare con canzoni un po' più profonde, più intime, proprio a scovare le tane, a togliere un po' di polvere ai luoghi dell'anima.
0: E questo tuo scrivere, tu di solito quando scrivi, quando scoppia questa scintilla creativa, di solito è legata a certi momenti, hai una disciplina, come succede?
1: Ma bisogna essere un po' scollegati dal mondo per scrivere, almeno nel mio caso. C'ho sempre la chitarra in mano, quindi scrivo un sacco di spunti, poi dopo per buttare giù la canzone, il testo, ho bisogno di distaccarmi, spegnere il telefono, ma non 5 minuti, proprio ore o anche giornate, perché spesso il mondo è talmente così trafficato di notifiche, di urgenze, di scadenze, che è un vortice, no, che ti tira dentro, no, e ti fa perdere quella dimensione un po' magica della creatività, no, che abbiamo tutti noi. Io ce l'ho nella musica, ma chiunque noi può averla in qualsiasi contesto. E a me piace proprio prendermi questi momenti dove stacco da tutto, e di solito parto da una melodia che mi convince, e poi mi viene subito in mente un tema di una cosa che dico: questo è un po' che lo vorrei raccontare, questa è la canzone giusta per raccontare questa cosa.

0: E siamo arrivati alla fine del tuo album, Le canzoni inglesi, un brano nostalgico in cui ricrea un po' le atmosfere delle canzoni che ascoltavi sempre da ragazzo, quelle che ti piacevano quando, insomma, c'era proprio quello che stiamo dicendo prima, tanta verità, c'era questo Britpop. Quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Ma io ho sempre avuto due filoni tendenzialmente, uno quello italiano sui cantautori, e proprio da quando ho scoperto il canzoniere ho cominciato a fare i primi accordi lì, De Gregori, Fossati, Rino Gaetano, Lucio Dalla, De André, insomma la grande scuola dei cantautori italiani è stata fondamentale per le parole, per farmi capire quanto fossero importanti le parole nelle canzoni, che fino a quel momento non le stavo valutando più di tanto, e quello è stato proprio decisivo. E poi mi è sempre piaciuto la musica rock tendenzialmente, sia il filone inglese che il filone americano, insomma ognuno con le sue distinzioni, ma ho sempre ascoltato tanta di questa musica, e con queste canzoni inglesi ho voluto un po' sbloccare un ricordo di quando a 18 anni per la prima volta andai a Londra, sempre in epoca pre-internet, quindi non sapevo niente di Londra. Arrivai lì e in particolare a Camden Town, musica dal vivo 24 ore al giorno, negozi di vinile ad ogni angolo, mercatini di vestiti stravaganti, rock and roll, rockabilly, mod, dark, new wave, insomma tutte le tendenze possibili. Sembrava il mio parco giochi, sembrava la mia Gardaland quella, e quando sei nella tua Gardaland e hai 18 anni ti innamori. Io mi innamoravo 30-40 volte al giorno, ogni sguardo di una ragazza per me era un innamoramento, per me era la donna della mia vita. E quindi con questa canzone ho voluto tornare a quel periodo, anche era il periodo del tutto è possibile, sembrava che ogni cosa fosse possibile, recuperando un amore di quel periodo anche di cosa si ascoltava.
0: E se ci fosse una canzone che in qualche modo rappresenta un po' la tua canzone cult, un po' la colonna sonora della tua vita? Tra tutte le canzoni inglesi ce n'è una in particolare.
1: Guarda, mi tocca andare più sull'America perché direi Dancing in the Dark di Bruce Springsteen, perché ballando insomma nel buio sarebbe, cioè proprio è una melodia e anche un testo che veramente mi fa sognare ancora oggi come allora.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte le cose che ci hai raccontato di questo album, che è un'iniezione di energia, di sorrisi, della capacità di soffermarci, di fermarci un attimo, di goderci la vita, di goderci momenti importanti, di ritornare alle cose vere, quelle che danno valore al nostro quotidiano.
1: Grazie a te per questo spazio, per questa bella chiacchierata.
0: E chiudiamo questo incontro con un appello, con Toc Toc Ecologico. Qui affronti il tema ambientale con tono diretto, riflessivo come sempre, ma anche che richiami l'urgenza di agire per il pianeta. Grazie Marco.
1: Grazie a te. Bussiamo alla coscienza ecologica di tutti. Toc Toc Ecologico.

oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: losing my hair many years from now. I will still be sending me a valentine. A birthday ring, this button white.
1: Sono calcerato, ritmo sincopato, non ne va. Ritmo, ritmo, non ti fa finta, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,

professore, professore, buongiorno, che bella sorpresa, buonasera, buongiorno, allora, sapete quando è ora di pranzo non sappiamo mai cosa dire a Napoli, se buongiorno, se buonasera, certo, certo, no, stavo parlando con la vostra gentile allieva, una bella donna, una bella femmina, professore, mi dovete fare rispondere, mi fate una sequela di domande, non riesco a prendere neanche il fiato. Volete sapere se quei fenomeni in casa mia sono finiti? Fantastico, questi fantastici, no, quelli sono finiti da tempo. Adesso però teniamo un altro fenomeno, professore, in casa. Io a questo proposito ve lo chiedo subito. Professore, voi ve la bevete all'acqua minerale? È buona, è diuretica. Ogni volta che ce la beviamo, subito ci viene voglia di bercere un altro bicchiere. È buona. Dite voi, 30 anni di cultura, di teatro, un teatro importante, è bello. E certo, ce ne siamo usciti con l'acqua minerale. È bello, presente, ti piace, presente. È bello, mi ricordo, questo è Melchiorro.

0: Professore, scusate, io adesso però vorrei tornare dalla vostra amica. Siete sempre un simpaticone, sempre fresco, sempre. Grazie, sei troppo buono. Io torno dalla vostra amica. Arrivederci, tanti ossequi, professore, buongiorno.
1: Signor, se un giorno per combinazione, professore, mangassa la lezione, fatemi solo un cenno e là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà, non l'acqua minerale.

Che st'amore fine fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo e chio m'arrizza, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io che te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rive, va fammo cacchi di vive, ma perché non mi va bene?

Me l'ha detto professore, quella non fa bene a te, quella dice poesie, e che tenga guai e mie, ci mancava letterata, per fa morire questa serata. E te prego per favore, fammi fa l'amore, ma è possibile che una non è figlia di nessuna, ma perché non mi vuoi?

piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

scriva tutta, poi non ti sbaglia che conta quando arriva a fine mese. E infatti ha ricordo tutte le spese, ti trova che stucca e che lo è. O vino non tu bivo è misturato, e o fumo serve solo a chi te sorde, pure una sigaretta porta spese. Tu pensa quanto puoi economizzare, ti scrivo tutto, che sia asciuta, si è tornata o si è restata.

è misturato e un fum serve solo agli tesordi. Pure una sigaretta porta spesa. Tu pensa quanto puoi economizzare.

Sta d'ora all'est proprio un bondo vic, meno una d'ora e fritta. Ma arriva in da stanza. Io sento e dico, a spie vero. O frutto più scontrosa che si vede arrivare con tristezza, con pocondria, quasi senza gioia, che esse arriva, e una donna è passata, e se ne chiude. Sino un poco più vecchi, quando un'età è nell'anno, non volesse vedere che torna verde, vorria sempre l'estate.

non mi dicette una minchia che stendeva, povera Alessia, che ci vogliono fare? Ti pare una sciocchezza, ma è una frega. A me se lo vogliono, a dire se mi fanno impressione.

e fa brutta figura. È tutta la damigia, è tutta la da gente che è sempre stunata.

0: Bocas tu si pari e per sempre si è calata.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: che due calci ad un pallone.
1: Mai, stringi i pugni, non mollare mai, non ascoltarli, si vive one time.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Ha ha ha ha ha!

Godi Shiva, si l'unica antidoto dopo velena che mi arriva. Sta coperto in un scarfo giù. Sto in allerta quando chiama tu. Ti ricetta a Dio. E sabato mi pareva luneria.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta. Voleva una risposta, un'ambasciata. E sta risposta soia non è venuta. E allora del proverbio

sabato senza sole e io sono in spunta. Carmela in serra ombrella e sa presente. Voleva una risposta e adena pronta. Nuvasa mocca profumata e menta. Ciò spiega che il proverbio Bouchard poi non è. Non c'è sabato senza

signor sì, zio figlio no, padrona mia, o sacce casi ricche, ricca soie, ma di sto tuort, a sole mamma mia, a verità, non mi aspettava mai, e già, secondo te, i tenelli, delle vestizie, casa voleva, metto l'onore in lato, sotto i piedi, scarpe sull'amicizia.

sai perché? Ma che se mette stuorna, o stuorna, alle mi s'ambaccia tu. Veniva a faticare tutte le mattine, però senza capire qua ragione, tutte le compagne che dinda all'officina guardavano con occhio e con passione. Non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, disprezza, ma disprezza, o piacere, a tutta gente.

Shannon O'Yorn, the lad of the law, O Mala, the Fatim, the Sigiania, and Sherry Petta, and the boss of law. Motorica, nata cosa ancora, non dava andare a tu sino signore, perché sei tu, ma dissono da sora, sei capace di t'accattare all'onore. Tronchi riempa solo da tu mese, e a sora ma Maria, tagliasci tu

faccia una persona, ridda e chiacchiarona, stessa finita la faccia fa. Ma i sono una sberressa, ma ci me una scommessa.

bruscia, che io mi fruscia, che sono tipo muscia, e non so per manco a tu passa. Sta bocca è un'arbicocca e fa trovare una bocca, lo mascio, casa sa puzza fa.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

gama gianu. Per te, dolce ed indegno, c'è tu amato. Che pigliata gioventù e salute. Vida, amici, che se vive procida.

il lodello e ti speri. Forse la signorina è già signora.

Braços, braços, nada. Uma assada sulla mia tavi. Faccia fatta spassare, io ti spendiato.

să se întâmple să și da.

e quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zit, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo, e a casa ma me la mesteva, mangiava, dormeva e pensava a gamba. E pensaci buono, Ciccino mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, Ciccino mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a un malone, tu la rabbia trovo buona, ma però ti può pure sbagliare, perciò... Pensaci buono, Ciccino mio, ma per pensare che il tempo non c'è, un vallone che un frase data, mi è capitato e me l'ha già detto.

0: café.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

e quello che detto è detto e non si può più ritirare. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa e mammella mia, e riscapolo senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che cubino, non cubino, si sceglie ogni mattina, solamente per te toscare. Perciò pensaci buoni, cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie più scombinata mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci buoni, cicillo mio, pensaci buoni, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crapa, una coniglia ti fa diventare. Perciò pensaci buone cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è, questa donna che m'ha inguaiata ma so sposata e me la c'è tenè. Questa donna che m'ha inguaiata ma so sposata e me la c'è tenè.

0: Mamma mia, belli uomo, raga, ma aiutate.
1: Che è stato, donna Carmè? Che si è fatto vostro marito?
0: Si era butato.
2: Mentre giocavo pallone.
0: Addo, fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece ha sciuliato in coppa una scorza e banale.
3: So caruto.
0: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
3: Ma che buono, mi sto fuori allenamento, che vai trovare.
0: E perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito, faccia rie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
3: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo tuo pallone a capo e non mi scuncia più, hai capito? Non
0: ma
3: mi scuncia
0: te
3: più.
0: Ne dovresti essere orgoglioso di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
1: E avrà ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
2: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
3: Ma facetemi la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazza. Avete capito che faccio pazza?
0: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare col comandante e ti faccio accattare un Napoli.
1: E se non sono accattato Napoli, venite a villare Roma.
2: Qua a Roma, che è meglio si sove in Torino.
0: E se manco Torino mi fa l'affare, io dove vengo?
3: Lo saponare, chi lo solo saponare, ma può accattare a me. Come
0: ma non signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
3: Ma che affumagliare, lo metti in la valigia e me ne vago Venezuela.
1: Ma quello parla delle capacità, della classe.
2: Parla della prestanza fisica.
3: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
1: Benissimo.
3: Ma avete squadriato buono?
2: Benissimo.
3: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
0: Benissimo.
3: E allora siete cicate tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia di tussa capo.
0: Viaggi, tu ricevi? Vuoi far parlare il giornale?
4: Sì.
0: La squadra nazionale, come facimmi più?
3: Ma non vede che io soffro, che frevo, si spostate, ma l'igno si scende.
0: Mo soccorra a Milano, Sarri, ma mi fa...

0: volesse fa 5 o 6 gol.
1: Posso cielo, piangi ma si muove.
0: C'hai scavalche mediane e terzine.
1: E fa presto con tempo cammino.
0: Carme, carme, carme, tu mi inguaiato a me.
1: Piangi, piangi, piangi, col colpo ne tenchi.
0: Ma tu a sto campionato.

Salutella scesulella che fa via pace tornare. Stazioncella strettulella, a due passo tre nicciulle, che mi pare una paziella che fa via pace arrivare.